0: Intanto mia ragazza occupa la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: messo tuo zio che si dice malato, gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso il mio, partì.

dai portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza cor di uomini, ripara cor di mali. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io ho. Compatela, compatela.

amore, di copie delle cimici, ho sempre distruttore, i tuoi certificati, autentici vollati, toccar vedere il legge, a ciascheduno farò, per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso tuo agenario, e mare tu di

dolce pancellate, volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti. Comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do, per pochi io ve lo do, per pochi io ve lo do. Da bravi giovinotti, da brave vedovette, comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do. E nove pare al vitici, stridisce gli apopetici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guarisce i panitidi, le scrofole, le rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo diventò, mirabile che

dove non cenne, voi giovani parlanti, del proprio velo do. Avanti, avanti, penue, avanti, avanti, pamboli, comprate il mio specifico, per proprio velo do, sì, sì, per proprio velo do, sì, sì, per proprio velo do, sì, sì, per proprio velo do. L'ho portato bella posta da lontano mille miglia, mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare mio contento, dissi amico a quel evento, io vi voglio buona gente, un

qua, così stupendo, si balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, solo tre lire a voi richiedo.

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza suo voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora in caso.
0: Avresti voi per caso

0: dottore, un momentino. In qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'anno, l'avvicini,
0: ben,
1: e lo bevi, a centellini, e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire, e l'effetto sorprendente non è

0: Sorcio! Silenzio! Hai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affarce, lo sai!
1: Oh!
0: Sicuramente è un affarce, lo sai! Impacciarsi di puttia, un tantin d'autorità! Tum,

ben così. Che cosa può arrivere? Questo sia un mito. Ora non la scopre. Se non la vieni qua, a me, ora non la scopre. Se non la vieni qua, che

0: Che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani. Se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo,

cantar vialletta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto.

la Nina Tondoliera e il senator Tre Denti. Marcarola due voci. A te!

0: qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual vedo nuvoletta?
2: Non è niente, se egli non è presente, competono, mi parlami a vendetta.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amabili sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte, io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: La donna è un animale stravagante davvero. Ovina mamma, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuol fino a stasera.
1: Ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
0: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
1: Io mi dispero, perché

0: la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io noto ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele!
1: Ehi, tu!
0: L'anguiva e sospirava senz'ora di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato.

innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di cuore, essa pure innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di cuore.

Se tu vuoi c'ho ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho ricetta, che tu mai guarir potrà.

0: tutti gli amanti, quasi parlano qui dal piede.
1: Sopra di voi tanti, come sono i piedi.
0: Render voi gelosi e pazzi, non ne credo dei ragazzi.
1: E mi ha letto nella diagine, tornare i tuoi nepassi.
0: Conquistar vorresti il ricco.
1: Del ricchezzino mi è poco.
0: Un cotino, ma che sino.

Pulcella! Pulcella! E ancora! Signorina, signorina, prima cella, questa bocca così bella! E domani aspetteria! Sì,

eccola, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento

lascio un gran tesoro, tutto in lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro.